0: Me sale. C'è come vedere chi. Vediamo quello.
1: Se il tasto aperto non
0: c'è nessuno. E chi? Poi stai. E poi
1: si inizia a partire. Non so chi è questo.